0: pretty boy.
1: Radio Antena Ljubljana.
2: Sveže na anteni.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: invece Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.